0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: non è la signora lei. Noi non siamo dei signori, sono le 4. 4:39 e 30 secondi. Andiamo a fare i nostri saluti mattutini prima che poi ci mettiamo a chiacchierare con Marco. E quindi salutiamo ATM Trenord, Bima Ice, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto e poi anche la nostra Celeste che oggi si è svegliata alle 4:32. Buongiorno Celeste. E salutiamo anche il nostro amico Francesco che non c'è più ma ci veglia da lassù. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo la nostra amica cara Stellina che anche lei è nel firmamento a proteggerci, almeno speriamo, per questa situazione. E allora andiamo subito a sentire i consigli di Marco Roma di stamattina, chi è nato, chi non è nato, eccetera, eccetera. Perché non parte? Non parte.
1: Gruppo, messaggio vocale.
0: Non era partito.
1: Messaggio vocale, durata 18 secondi. Messaggio vocale, durata 14 secondi.
2: Tanti auguri a Kate Winslet e Daniel Baldwin e ricordiamo Gigi Sabbani e ricordiamo Ciccio Grassia da Marco Roma. Auguri a voi.
0: Secondo pensiero.
2: Buongiorno. Veramente io vorrei dedicarti tante cose che non so più e non mi vengono più nella mente, ma te le vorrei dedicare perché ti chiamo tesoro. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Era questo il saluto di Marco Roma.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siamo fermi oggi o siamo in viaggio ancora?
1: No, siamo in viaggio. Però tutto tranquillo, vedi? No, sì. Nemmeno si sente.
0: Ah, infatti sì, non si sente niente del viaggio, no. Non si sente niente.
1: Allora, sono viaggio tranquillo, sono partito pure un po' prima, forse, secondo me.
0: Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno, il lunedì
1: buongiorno.
0: 5 ottobre. Oggi alle 6.02.03 manderemo la replica della trasmissione avuta con
1: Sossio Ruta.
0: Ecco, quindi chi non l'avesse sentita mercoledì scorso, perché l'avevamo fatto intorno alle 15.30.
1: Sì. In questi giorni è stato dalle vicino da me, insomma.
0: Ah, ecco.
1: Perché è stato chiamato in un centro benessere nuovo che hanno aperto, inaugurazione, e hanno chiamato lui come ospite.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Bene, invece noi diciamo chi avremo mercoledì sera alle 20. Questa volta abbiamo una sola, non sempre due, anzi è un caso.
1: Sì, stavolta una sola. Avremo dopo tanto una donna.
0: Sì.
1: Di solito sono per uomini.
0: Vabbè.
1: Quindi è come capita, insomma. È una regista.
0: Sì. E si chiama?
1: Sceneggiatrice. Sasha Alessandra Carlesi.
0: Quindi Sasha Alessandra Carlesi, mercoledì alle 20, ad ore a 20 di sera, quindi insomma avremo questa signora. Bene, la canzone c'è oggi. Damiano, sveglio, dorme?
1: No, non mi ha proprio chiamato, niente.
0: Niente, vuoi provare a vedere?
1: Ieri nell'altro ieri l'ho sentito.
0: Vuoi provare a vedere se sveglio?
1: Provo?
0: Proviamo, dai. Se dorme, dorme, se sveglia, sveglia.
1: Sì, sì, sì.
2: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6.
1: Beh, vediamo un po'. Chi era il giorno di riposo suo è stato.
0: Ah, ecco, quindi.
1: Penso che.
2: Voce non attiva.
1: Vediamo se risponde. No. No.
0: Niente, già.
1: Magari. No, cioè, l'ho aggiunto il telefono. Gli sta squillando, solo che bisogna vedere. Eccolo. Con grande onore, Damiano.
0: Buongiorno alle 4.45. No, 4 e.
1: 4.44. Anche se è sparito da sabato, io l'ho aggiunto.
0: Eccolo qua.
3: Ma buongiorno.
0: Si è riposato un po', dai. Si è riposato sabato e domenica, come tutti. Dai.
3: No, ho lavorato pure sabato.
0: Hai visto? Ho lavorato anche sabato.
1: Sabato mattina fino alle 2. Ah, no, veramente mi ha chiamato lui, sì. Mi ha chiamato, io facevo il cambio di stagione invernale e non gli ho risposto. Sì, ah, ecco. E poi gli ho mandato un messaggio, però.
0: Vabbè. Allora, oggi.
1: Ma ieri è sparito.
0: Oggi è lunedì 5 ottobre. Il pezzo di questa mattina, se poi volete andare a Tor San Lorenzo da Marco con il camion con i cuoricini e vi dà un omaggio, è da indovinare?
3: 3 pezzi 10
1: allora.
3: Euro, un limone e un omaggio.
0: Ah, il limone e un omaggio.
1: Sì, un limone.
0: Allora, il pezzo
1: è una visita al Vaticano in omaggio con il Damiano.
0: Con Damiano una visita al Vaticano.
1: Allora, la canzone è uscita da poco.
0: Ah, allora.
1: No, io lo faccio apposta che tu non lo indovini. Le ali. Sì, le ali.
0: Fausto.
1: No. Non è Fausto. Dai, ti aiuto, uomo.
0: Sì.
1: Nell'ultimo album.
0: Ultimo.
1: No,
0: penultimo.
1: Nell'ultimo album, no, nemmeno.
0: Le ali, oh, Giorgia.
1: Penso una sessantina d'anni.
0: Sessantina d'anni, poi detto
1: 62.
0: Che dico
1: penso giorno. Di sì, ormai ce l'ha.
3: Ma Vasco?
1: No, non è Vasco. Ah. Perché Vasco c'è una 75.
3: Ligabue.
1: No,
0: Ligabue. Non è Ligabue.
1: No, sempre uomo. no? Sempre uomo.
3: Ma che caspita,
1: sempre uomo.
0: Che può essere?
1: Ma sai che penso? Non so se ha fatto mai Sanremo. Forse sì. Non lo so, comunque è molto, cioè, un cantante famosissimo. Lui ha la sua strada musicale, il suo percorso suo.
0: Bianca Antonacci?
1: No.
0: Vabbè,
1: l'indovinello che ti posso dare, ti do un indovinello grande.
0: Sì.
1: Ti do un aiuto grande, un aiuto.
0: Sì.
1: Allora, l'aiuto sarebbe che nell'ultimo album di Eros Ramazzotti, Eros ha cantato la canzone con lui. L'ho voluto nel suo album.
0: Non è che mi aiuti tanto, che Ramazzotti.
1: Oltre che Alicia Keys.
0: Ma tu c'hai tutto.
1: Ha voluto anche lui.
0: C'è tutto scritto lì. Chi...
3: Ah, aspetta, hai detto ha cantato con Ramazzotti.
1: Sì. Cantato con Eros.
0: Cantato
1: le sue canzoni le abbiamo cantate tutti, perché cantava, ha cantato anche Tormentoni, ha fatto Festival Bar. L'hanno fatto tutti Festival Bar, però non tutti.
0: È l'enigma del 5 ottobre.
1: Cantanti maschi bravi in Italia chi c'è?
0: Sono tanti, non è che sono.
3: Ma
1: Neck
0: con Ramazzotti.
1: Potrebbe avere la stessa età, potrebbe avere.
0: Con Neck.
1: No. Neck no. Potrebbe avere la stessa età.
0: E allora.
3: Caspita.
0: Caro Damiano.
1: Allora ti do un altro aiuto?
0: Sì.
1: All'inizio proprio della sua carriera ha cantato in coppia. E poi lui si è separato subito, però. Ha fatto qualche canzone tormentone veramente e si sono separati subito. Lui ha fatto tutto il percorso da solo musicale.
0: Pezzali?
1: Bravo. Ti ho detto quasi tutto.
0: Se non mi dicevi questa cosa della coppia e poi si è separato, l'ho pensato. Dico.
1: Allora, Max Pezzali
0: Leali, chissà se la signorina me lo trova.
1: Leali.
0: Max Pezzali Leali.
1: Vediamo un po'.
4: Non c'è la pazienza.
0: No.
4: Correremo assieme.
0: Mi ha trovata la cura.
1: La cura.
0: Max Pezzali Leali. Mi ha cercato la cura lui.
4: Eravamo giovani.
0: Eccolo sì.
1: Eccola. Da poco, nuova.
0: Allora ci sentiamo dopo le 5:15. A tra un po', ragazzi.
1: A dopo, ciao Damiano.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi, come al solito, abbiamo non il dialogo nel buio, ma oggi abbiamo il dottor Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. Buongiorno Sandro.
2: Buongiorno a lei.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene. Non mi voglio prendere meriti che non ho, non sono dottore, ho un semplice diploma di geometra.
1: Va bene, e allora dunque geometra. Intanto, per me che sono da Milano, tra l'altro, perché appunto sono un giornalista di Radio RVD che opera da Milano, però quindi insomma per me Rovigo e la sua zona è un po' particolare. Ariano nel Polesine, come si fa ad arrivarci? Ecco, se io volessi venire a trovare, mettiamo un'ipotesi, come faccio?
2: Le consiglio di venire in macchina.
1: Beh, pensi che sono cieco, allora, insomma, mi farò accompagnare. Vabbè.
2: Allora deve farsi accompagnare.
1: Mi faccio accompagnare, perché, perfetto.
2: Perché non, per carità, ci si arriva anche con i mezzi pubblici, però è una cosa, diciamo che il nostro territorio non è proprio, ecco, propriamente ben servito da questo punto di vista.
1: Quindi
2: la
1: stazione
2: arriva fino ad Adria.
1: Ah, Adria, sì, che è vicino.
2: Adria, che è un po' il comune principale dell'area del Delta del Po.
1: Sì.
2: E dopo da lì serve un pullman per arrivare fino ad Ariano. Durante il periodo scolastico i servizi con i bus ci sono.
1: Sì.
2: E se dovesse capitare qui durante l'estate sarebbe più problematico, insomma. C'è qualche bus, c'è, ma orari insomma abbastanza improbabili.
1: Ecco, quali sono le cose, perché io o chiunque di noi dovrebbe venire almeno una volta nella vita ad Ariano nel Polesine? C'è qualcosa di particolare che ci può attrarre?
2: Allora, guarda, sposto un po' il tema.
1: Il baricentro.
2: Sì, ragionando sicuramente su Ariano, ma lo farei più sul Delta del Po, perché Ariano nel Polesine è uno dei 9 comuni che rientrano nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Siamo alla foce del grande fiume. Il nostro comune è interessato in maniera significativa perché c'è da noi l'inizio proprio del delta, quindi la prima diramazione quando il Po di Goro si stacca dal corso principale del Po, e per 50 chilometri corre, costeggiando appunto i confini comunali, fino a raggiungere il mare, stando al confine con l'Emilia Romagna. Quindi siamo bagnati dal Po di Goro da un lato. Siamo su un'isola, è un termine strano,
1: sì,
2: da
1: concepire,
2: da spiegare, perché siamo in terraferma, è un'isola in terraferma, ma di fatto siamo compresi fra 2 o 3 rami del Po, e quindi questi rami del Po di fatto circondano tutto il nostro territorio. Nell'isola di Ariano, per dirle, ci sono 3 comuni: il nostro, Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po.
1: Ecco, nel comune insomma ci sono delle attrazioni, c'è qualche monumento particolare per cui si può venire a visitare qualcosa?
2: Come no? Allora abbiamo, intanto va detto che siamo una terra giovane, perché è stata costruita dal fiume, ma in una terra giovane che in gran parte dei casi non ha più di 2000 anni, noi abbiamo degli insediamenti romani e preromani che arrivano fino al VI secolo avanti Cristo, perché dalle nostre parti passava una strada consolare romana, la via Popiglia, che partiva da Rimini e arrivava fino ad Aquileia. Nella località di San Basilio, che era il centro abitato allora sulla linea di costa, pensi un po', e oggi dista dal mare 25 chilometri, quindi questo fa capire quanta terra, quanta cosa ha portato giù il fiume, insomma, in questi 2000-2500 anni. Oggi si possono vedere degli scavi aperti che sono sempre visitabili, e un bel museo che mostra l'evoluzione del nostro territorio. C'è una chiesetta romanica che è stata costruita su una duna fossile, e poi durante, se uno ha anche la fortuna di capitare qui quando ci sono gli studenti delle università di Padova e di Venezia che stanno scavando, perché è un'area veramente che riserva ogni anno sorprese nuove
1: archeologiche, quindi
2: sì, è proprio un'area archeologica, e c'è la possibilità di sentire insomma il racconto degli archeologi con gli scavi aperti, perché sono opportunità che vengono date alle comunità locali, agli abitanti del nostro territorio, ma anche ai turisti che capitano qui in quel periodo in cui ci sono gli studenti che stanno scavando. Quindi direi che San Basilio è sicuramente da un punto di vista turistico l'elemento che ha maggior attrazione nel nostro comune. Poi il centro, anche quello ha sicuramente di bello da mostrare, ha una bella piazza che si affaccia sul Po, sono attorniata da palazzi in stile estense.
1: Sì.
2: Perché non siamo sul confine con l'Emilia Romagna, ma nella storia il territorio del comune di Ariano era sotto il dominio degli Estensi, mentre l'altra parte del delta invece era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.
1: Di Venezia, ecco. Quindi
2: quindi insomma anche lì c'è tra i palazzi la chiesa. E poi c'è la Santa Maria in Punta, che è questa piccola gemma, che è proprio il punto dove il fiume si dirama e dove i due paesi separati di un tempo, uno si chiamava Santa Maria e l'altro La Punta, non si sono riuniti, è stata abbandonata La Punta perché era tutta in Golena. Golena è una zona, una cassa di espansione del fiume, e ogni volta che c'erano le piene veniva allagata, per cui tutta quella zona insomma da partire dagli anni 70-80 al massimo insomma è stata completamente abbandonata ed è rimasto un angolo naturalistico molto ma molto bello.
1: Bene, la festa patronale quando c'è, Sandro?
2: È il 7 di agosto, si chiama San Gaetano.
1: C'è qualcosa
2: San Gaetano
1: di...
2: sarebbe.
1: San Gaetano. C'è qualche piatto particolare di questa vostra zona o come il Polesine in genere?
2: Oddio, nella zona del mare un tempo avevamo gli spaghetti e le vongole, ma adesso vongole sono in crisi per colpa del granchio blu. C'è una tradizione di salumi fatti in casa, c'è una. Ci sono dei piatti con il sugo d'anatra che vengono fatti, perché diciamo è un paese caratterizzato da famiglie contadine, quindi tutto quello che in campagna un tempo si poteva fare sono diventati un po' i piatti della tradizione.

0: flessibilizzare, direi di sì, senza problemi. Vabbè, come comune abbiamo anche approvato da poco il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e che per carità alcune cose sono sicuramente da fare, perché qualche
1: e qui è partito un applauso
0: così, però certo, diciamo che a parer mio siamo messi abbastanza bene. È ovvio che dirlo a parer mio e detto magari a parer suo, che magari vive invece questa cosa, potrebbe darci parecchie più soluzioni rispetto a quelle che io posso vedere, insomma, nel senso che l'attenzione c'è da parte di chi ha studiato il piano, certo. Chi poi si muove dopo si trova alle volte invece degli ostacoli che magari noi proprio non vediamo
1: per motivi proprio tecnici, nel senso che ci vuole proprio la persona.
0: Anche perché no, perché sì.
1: Bene, è stato gentilissimo. Rimaniamo così, Sandro, che nel futuro, casomai avete qualcosa di nuovo da raccontarci, avete il mio numero e noi vi richiamiamo e così rifacciamo qualche altra trasmissione. Va bene? Intanto vi auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Grazie a Sandro Vidali. Grazie a Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. A presto.
0: Saluti, arrivederci.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Andrea Pinto, poeta e cantautore. Scrivo testo e musica delle mie canzoni e cerco il peso delle parole in un panorama spesso orientato solo sull'immagine. La mia musica è di sostanza sociale e politica, come il pezzo che vi propongo, che auspica un risveglio delle coscienze in un mondo assuefatto al diktat delle verità di comodo. Potete trovarmi in Google e sui social digitando Andrea Pinto poeta o cantautore. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Risveglio.

gli amici di Disabili International Radio. Sono Claudia Cannestraro. Ho la passione della musica fin da quando ero una bambina. Canto da sempre nei cori parrocchiali e da circa 3 anni faccio parte del coro polifonico Maria Santa Rosiello. Da 2 anni faccio parte anche dei cori riuniti della provincia di Viterbo, della provincia nord di Viterbo. Studio musica e canto. Mi piace cantare, mi piace fare anche le serate, faccio i concerti con i cori. E ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Tornare a vivere. Buon ascolto e un saluto.

0: Buongiorno al capitano, come va?
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, in questo lunedì 5 ottobre, abbiamo un po' di eco, non sappiamo perché abbiamo l'eco stamattina. Abbiamo un po' di eco, capitano.
1: Stamattina. No, sono solo, no, non c'è nessuno.
0: Non c'hai eco?
1: Ecco, non c'è, vedi domani.
0: Ah, eccovi. Eco, non c'è eco.
1: Ecco. Non c'è eco.
0: Ah, se c'è cieco non eco.
1: Se c'è eco ma non c'è eco.
0: Ecco, allora vediamo di sentire anche Marco, vediamo se riusciamo a sentire anche Marco.
1: Marco
2: 5-4, premi il tasto home, mostrano ti, premi il tasto home, pulsante. 5-14, 5-14, premi il tasto home, pulsante.
0: L'ho premuto il tasto home, chiamami Marco però.
2: Marco Roma, avvia videochiamata, avvia chiamata con Marco Roma, saluto. WhatsApp, ecco, riconoscimento schermo, attivo, riduci finestra, stai chiamando, voce non attiva.
3: Tanto indietro.
0: Dovrebbe arrivare Marco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
4: Benissimo.
0: Siamo qui. C'è anche il capitano.
4: Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno, ciao Marco.
0: Eccoci.
4: Come va? Allora, devo in diretta chiedere scusa a Giovanna perché ieri, prima, è stato tutto il tempo, ci ascoltava, io non ho nemmeno salutato.
0: Cioè ieri venerdì?
4: Adesso, prima, tutto il tempo, dalle 4.40 fino alla chiusura, di Max e Pezzali, lei ci ascoltava però.
0: Mannaggia, allora salutiamola adesso.
4: Sì. Adesso è il mio fianco.
5: Buongiorno.
0: Ah, ecco, cioè, ecco, ascoltava però non... Forse il capitano è caduto o...
4: È caduto il capitano, sì, è caduto. Ma non sentito, so. Tu.
0: Sì. Oh, eppure siamo vicini col capitano, non è che è lontano la linea del capitano, potrebbe venire direttamente.
4: È vero, al stesso palazzo.
0: Sì, vabbè, adesso chiamerà di nuovo allora. Capitano richiama perché se è caduta la linea...
4: Oggi c'è un assistente.
5: L'assistente del caffè, del lunedì.
0: Ah, l'assistente Giovanni. Anche con te abbiamo un po' un eco, però non sappiamo come mai.
4: Sì, perché sono via voce.
0: Ah, vabbè. Allora.
4: Forza.
0: No, va bene. Vedremo adesso se ci chiama nuovamente il capitano. Allora, intanto che fate il primo giro di caffè, che brano mandiamo?
4: Allora. Mandiamo. Abbiamo detto che tesoro sei.
0: Che tesoro,
5: sì,
0: che sei.
4: Antonello Venditti, che tesoro che sei.
0: Sì, allora. Perfetto. Antonello Venditti, che tesoro che sei. Però prima rimettiamo in linea il capitano.
4: Sì, ti sento che ti sta chiamando, tanto squilla.
0: Eccolo qua. Capitano, che è successo?
3: Capitano, che è successo?
0: Sta alla linea.
1: No, oggi non c'è feeling con le comunicazioni.
0: Non c'è filo con le comunicazioni. E va bene, allora abbiamo deciso di mettere un brano di Antonello Venditti, che tesoro che sei.
1: Chi è che se lo vendette?
0: No, Venditti.
1: Ah, io vedo che è una cosa a futuro.
0: Che è stata venduta.
1: Lo venderai.
0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti, da Marco
1: che
0: per
1: tesoro,
0: Giovanna.
1: Che tesoro.
0: Vediamo se arriva.
1: Ma da Giovanna c'è la canzone di, come si chiama, Pino Daniele.
0: Pino Daniele, quale?
1: Roba bella.
0: C'è il fatto che poiché vende. Però sai che non ci ha mandato il brano la signorina, il software.
1: Come mai?
0: Che ne so, cacciate, che tesoro che sei, Antonello Venditti.
1: Venditti era venduto, perciò Venditti.
0: Beh, è strano che non ce lo manda. Non ne vuole sapere stamattina.
1: Eugenio Bennato.
0: Proprio...
4: Alexa, che tempo fa a Milano?
0: A Milano piove.
1: Il tempo a Milano 1 ora e 60 minuti.
4: Ah, a piove?
0: No, assolutamente no.
4: Ah no, qua da noi arriva, domani.
0: Mm-hmm. Da voi arriva domani la pioggia?
4: Sì.
1: Sotto la pioggia?
0: E invece noi abbiamo problemi con il software che non manda i brani stamattina.
1: Noi abbiamo una temperatura mite.
0: Non ci manda nessun brano.
4: Vincenzo, sei sulla nave?
0: No, sulla nave, Vincenzo, sulla nave.
1: Sono in franchigia.
4: Ah, te lo dico io, sei sulla tua poltrona.
1: No, sono in... Quello potrei anche dire, ma poi dovrei uccidere.
4: Sei sdraiato sul letto.
1: La mia stanza dal pavimento in legno. Giuseppe, ma la stai scrivendo questa canzone o?
0: No, veramente. Veramente c'è il problema che il software non manda la.
1: Ah, allora va bene, la cantiamo noi, dai.
0: Allora, vediamo se la riusciamo.
1: La cantiamo noi.
4: Che tesoro che sei quando mi guardi.
1: Dammi il là, che io ti do il do.
4: No, dammi una nave, che ti darò un timone.
0: Allora, vediamo se la riesco a trovare sul dammi software. La...
1: Se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave e una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
4: Oggi, visto che c'è il capitano, è il compleanno di Kate Winslet, del Titanic, la protagonista.
1: Il Titanic.
4: Film Il Titanic. Datemi un sole, datemi la luna. Una nave che cammina sull'acqua insieme al capitano.
1: È Giuseppe che vuole.
0: No, Giuseppe non trova. Ha trovato alcuni brani.
1: Cambia canzone, Giuseppe, cambia canzone.
0: Ci vorrebbe un amico. Ma,
4: vai.
0: Se no, uguale. O se no possiamo.
1: Metti l'ultima canzone che è uscita di Mina.
0: Se no, amici mai.
1: Amici mai.
0: No, perché devo sempre lui. Devo resettare comunque il software, per questo mi serve
4: sì,
0: un brano.
4: È meglio.
1: Prendi allora,
0: andiamo con Amici mai. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, allora siamo tornati. Intanto ho rimesso a posto il software, che gli ho chiesto di riprodurmi il brano, me lo riproduce di Che tesoro che sei di Achille Lauro. Evidentemente non ho cantato.
1: Ah, sì, perché l'ha fatto Achille Lauro?
2: Ha cantato insieme a Venditti.
1: Sì.
2: Ecco perché.
0: Sì, cioè nella riparazione ce lo riproduce con Achille Lauro. Vabbè, comunque noi abbiamo ascoltato questo, quindi basta, un Venditti può bastare per il momento. Allora, vi ricordiamo che il mercoledì sera, 20 di sera, ci sarà Sasha
1: Alessandra Carlesi.
0: Carlesi con noi, questa regista. E invece adesso abbiamo il capitano e parliamo.
1: Poi avremo grandi ospiti poi nelle settimane che verranno.
0: Sempre ogni mercoledì sera.
1: Avremo attori e attori famosi.
0: Che ha fatto ieri? Oggi
1: avremo degli attori famosissimi, molto famosi.
0: Ecco. Che diceva il capitano invece? Ieri?
3: Ieri è stato San Francesco.
0: Sì, ieri è stato San Francesco.
3: È stata ristabilita la festa nazionale.
0: Cioè, nel senso che gli anni prossimi San Francesco sarà festa?
2: Sì, da quest'anno.
3: No, già quest'anno, è rosso.
0: Quest'anno era già.
3: Quest'anno è capitato di domenica.
2: È rosso, però è capitato di domenica.
3: Capito?
0: Però l'anno prossimo, che sarà forse di lunedì, probabilmente.
3: Lunedì, noi saremo in onda.
0: Se è festa, no.
1: Come hanno scelto questa cosa per San Francesco d'Assisi? La storia di San Francesco d'Assisi,
0: giusto. 800 anni dalla morte, però no.
1: Certo, è sempre un modo per non lavorare, insomma, alla fine.
0: Ma hanno messo in Serie B San Giuseppe, per San Francesco adesso lo rimettono in Serie A. Com'è?
1: Hai visto?
3: San Francesco è mondiale.
1: Certo, c'è Francesco Totti, quindi ottavo re di Roma.
0: Però anche San Giuseppe, insomma, il re dei falegnami.
3: San Giuseppe mi teneva a chiaro.
1: Anche pure Giuseppe, sì, Giuseppe.
3: Quello ha fatto il Candido delle creature.
0: Ecco, una volta San Giuseppe e San Francesco, ai tempi miei, quando si andava a scuola, era festa tutte e due le date. Invece adesso nessuna.
3: A me San Giuseppe è stata sempre festa, perché mio padre si chiamava Giuseppe, mia mamma si chiama Giuseppina.
1: Quindi la festa del papà, quelle zeppole.
0: Sì, però
3: è la festa nazionale a casa mia.
0: Vabbè, però è stato posticipato poi alla domenica.
1: Sì, è vero.
3: Per noi a bordo San Francesco, San Giuseppe. La
1: nave cammina sempre.
3: Voi terrestri che fate sempre queste feste così.
1: Terrestri. Lui si considera un marziano perché stava sulle navi, capito? Un altro pianeta.
3: A noi sabato e domenica erano come il lunedì e il martedì.
0: Ecco.
1: E come nei miei mercati, stessa cosa. Pure Giovanna, le dottoresse non si fermano mai.
3: A noi, l'unica cosa che si contava come compensativo. Allora era
0: c'era una questione economica in più.
3: Esatto, ma il lavoro era uguale sabato e domenica. Non
0: cambiava niente.
1: Beh, certo, dipende dai tipi di lavoro, insomma.
3: E domenica fermiamo la nave e aspettiamo il lunedì, che dici?
0: C'è chi di domenica vuole fare il viaggetto invece.
3: Oppure lui agosto fermiamo, navighiamo. Perché andiamo in ferie.
0: Vabbè, ma le ferie sono praticamente.
3: Oppure, chiudiamo lo stretto di Hormuz, cioè ci facciamo il giro un momento dell'Africa.
0: Così ha detto Trump. Chiudiamo lo stretto di Hormuz.
3: Oppure passavamo il canale di Suez, ci andavamo per Gibilterra e ci facciamo un momento tutto il giro. Oppure facciamo il canale di Panama.
0: Panama
3: Canal.
0: Allora, abbiamo distribuito il caffè intanto, Giovanna?
1: No, veramente no, ce lo siamo preso io e Giovanna il caffè adesso.
3: Oggi
1: e tra poco distribuiamo il caffè.
0: Il caffè
1: Lavazza Rosso.
3: Oggi hanno dato il caffè quello là nel cioccolatino lì, come diciamo, Poké Coffee.
1: Noi diamo anche quello, anche il caffè, un cioccolatino, un Poké Coffee.
3: Da quanto tempo non mangio un Poké Coffee?
0: Vabbè, Voi sarà un anno o due.
3: Io mamma mia, secondo me quando avevo il bar non mangio un po' che coffa.
0: Quindi vuol dire 20 anni fa?
3: Il 2003 fino al 2005 anni, 2008, 2007, non mi ricordo.
1: Buoni, però,
3: poche coffe. Poche coffe, la Ferrero portava tutti, poche coffe, Moscerì, Ferrero, Moscerì.
1: Tutti buoni, sì, però poche coffe non lo aspettavo, avevo il sapore.
3: Il Kinder Bueno!
0: Il Kinder Bueno era quello di cicce e brufoli,
1: io quanti non ho mangiati.
3: Il Kinder Bueno poi faceva quello estivo, uscì quello bianco.
1: Sì, sì, ma i Kinder Bueno in 3000 modi.
3: L'ovetto Kinder e d'estate faceva il
1: Kinder fino a 6 mesi fa c'avevo tutto nel frigo, solo la Kinder c'era.
0: Ah.
1: Poi ho scelto di non mangiare più cioccolato.
3: E infatti poi andate in depressione, quanti anni è durato?
1: Sì, mamma mia,
0: depressione
1: è brutto, proprio brutto.
3: Ma noi perché piacciamo, perché noi siamo Nutella,
1: la Nutella dentro casa ce l'ho sempre, non manca
0: tutta,
1: mai
0: tutta sta pubblicità per mandiamo un brano, ragazzi, dico, noi facciamo la pubblicità,
3: no, ma noi facciamo la pubblicità, ragazzi, è una delle cose al mondo. Io mi ricordo, portavo i container in Cina.
0: Sì.
3: La Ferrero, dove non è pubblicità, questo purtroppo ha fatto la storia.
0: Sì, la storia di Ferrero
1: mondiale.
3: I nostri grandi prodotti hanno fatto la storia. Che poi com'è nata questa cosa? Perché c'era la guerra, il cacao costava. E allora noi
1: dice tutte le noccioline che usa a minuto equivale al peso della Torre Eiffel. Il latte consumato al minuto è come tot delle cascate del Niagara. Cioè proprio uscita proprio una storia sulla Kinder al minuto, di quanto cioccolato, latte brucia, spreca, l'hanno associato, produce, l'hanno associato a cose storiche come le cascate del Niagara, il peso della Torre Eiffel. Immagina quanto produce al minuto.
0: E quanta
3: gente trova felicità in questa Nutella, non lo dicono.
1: La Nutella è Nutella, puoi comprare tanti tipi di cioccolate, ma il sapore della Nutella
3: è come la Coca-Cola, vogliono imitare, la vogliono fare, ma Nutella è Nutella, no. Coca-Cola è Coca-Cola, oppure un altro brand
0: italiano
3: fortissimo.
0: Sì.
3: Giuseppe, dillo tu, un brand al pari della Coca-Cola e della Nutella, cosa possiamo dire?
0: Che possiamo dire?
1: Beh, a parte Ferrero.
3: La Ferrero sta in disgrazia, lasciamo stare
0: Ferrero. La Ferrero era la terza e quarta ieri.
3: Ma è una Ferrari, dai. Non riusciamo a vincere, da quanti anni su? Io non mi ricordo più.
0: Sì.
3: Io mi ricordo quando abbiamo vinto, ma la nuova generazione è come i mondiali, tutti i mondiali.
1: I tempi che mi piacevano a me, quelli di Schumacher, solo quelli.
0: Vabbè, allora qual è l'altro brand che poi mandiamo un brano? Altrimenti
3: il nostro brand indissolubile mondiale è la nostra Radio Disabili Internazionale.
1: Lo sapevo, avevo capito.
0: Io questo non lo mettevo tra... E beh, sono 11 anni che ci svegliamo la notte.
3: È un brand che ci possono rubare, ma non ce la faranno.
1: Vabbè, adesso siamo più famosi, abbiamo portato in teatro, al cinema.
0: Voglia.
1: Adesso siamo diventati famosi. Io ho dato un brand un nome nuovo, le 100 radio, proprio è uscito i beige proprio della radio.
0: Le 100 radio.
1: 100 radio nazionali, chiunque attore dice questo.
0: Le 100 radio.
1: Gege ieri mi ha telefonato, le 100 radio.
0: Le 100 radio. Le 100. Bene, ragazzi.
3: Ma dice che prima Vespa sta cercando di contattare Giuseppe, ma non ha trovato ancora il numero.
0: Non ha trovato il numero Bruno Vespa.
3: Poi sul citofono non c'è scritto.
0: Si è rotta anche la spalla. Si è rotta anche la spalla di Bruno Vespa.
3: Si è rotta la spalla, è quello, perciò stava cercando. Sto contattando. Mo appena guarisce, ha detto.
0: Viene.
3: La prima cosa che farà
0: intervisterà
3: a Giuseppe Cesena. E gli farà la domanda del secolo.
0: Sulle 100 radio.
3: E gli farà la domanda del secolo: ma lei è nato o è diventato così?
0: Io sono diventato. Allora, prossimo brano, Giovanna.
4: Prossimo brano,
0: e
4: oggi è lunedì, metteremo il brano.
1: Allora,
4: di
1: mettiamo, ha dato un input il capitano, ha ragione lui prima. Vorrei sentire l'ultima canzone di Mina.
0: L'ultima canzone di Mina?
4: Esce venerdì, il 9 ottobre.
5: Buongiorno, arrivo subito.
0: Non è uscita? No. Ecco.
4: Esce il 9 ottobre.
1: No, me ne ha fatta un'altra. No, ha ricantato adesso Mina, l'altro giorno, una canzone di chi? Di chi? Non mi ricordo. Aspetta. Ha cantato una nuova.
4: Allora, la nuova canzone di Mina uscirà il 9 ottobre.
1: No, l'ha cantata un'altra adesso, l'altro giorno.
4: Non lo so quella che ha cantato, ma la nuova canzone uscirà il 9 ottobre.
1: Mi
4: ha chiamato, ha detto: capitano, siccome è il suo compleanno, posso disturbarla il 9 ottobre questo giorno?
1: Metti ancora, dai.
4: E io ho detto: oh sì, puoi uscire il 9 ottobre.
0: Può uscire,
1: ancora.
0: Allora, ancora Mina,
1: tre volte ancora.
4: Ancora Edoardo De Crescenzo.
0: No, quella è ancora. Ma questo ci ha mandato la versione rap.
4: Ma non c'è oggi il nostro amico Dennis?
0: Dennis, sì che c'è, adesso lo mandiamo subito, lo preparo.

0: ancora una versione piuttosto rimaneggiata, ecco.
1: Ho fatto tutto io.
0: Hai fatto già tutto il caffè?
1: Caffè consegnato.
0: Caffè consegnato. E adesso
2: servizio bar,
0: servizio
2: andata.
0: Bar, andata. Adesso dobbiamo montare invece i vari stand. No, gli stand.
3: Martedì.
1: Sì, adesso si inizia la parte tosta.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi.
0: Adesso arriva Marco Roma, arriva Dennis Vittorio Veneto. Sentiamo cosa ci dice.
3: Componi messaggio, campo di testo. Voce non attiva.
4: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un grande salutone in questo inizio di settimana a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto inoltre tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e saluto i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare anche in questa mattinata. Saluto Marco Roma, capitano Marina e se c'è qualcun altro naturalmente li saluto tutti.
0: In questo bene, caso Giovanni, bene, bene.
4: Questa mattina ti richiedo se piovesse il tuo nome di Elisa. Bene, ti ringrazio e ricordando che domani vi aspetto su Danto Radio dalle ore 18 con il mio programma Immensamente Dennis, con della buona musica italiana a 360 gradi. Bene, io vi saluto e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Ci ha quasi fregato questo brano all'improvviso. Eccoci qua. Se piovesse il tuo nome, il brano di Elisa e Calcutta insieme, che è arrivato qui. Ecco qua, sentiamo intanto dei movimenti. Che è successo?
2: Purtroppo ho caricato la merce oggi, quindi stacca tutto oggi.
1: Casca tutto oggi. Capitano, come mai casca tutto?
3: Marco? Si è caduto.
1: No, gli è cascata la merce.
3: La merce? Vabbè, la merce non si rompe, no?
1: No, la merce non si rompe. Intanto il capitano che sta facendo la cicletta, che lo sento lontano dal telefono.
3: No, io non faccio parte con gli altri.
1: Sì, ah, ecco.
3: Dopo la faccio, i miei 45 minuti minimo per mantenere il mio peso.
1: Peso forma.
3: Grazie ragazzi. Venerdì andremo in onda?
1: Non ho capito che ha detto, capitano.
3: Venerdì andiamo in onda.
1: Perché non dovremmo andare in onda?
4: Paola.
1: Certo che andiamo.
4: Ciao Paola.
1: In onda.
3: No, pensavo che la festa nazionale
1: è la festa del capitano, ma noi andiamo in onda, anzi ci sarai tu pure.
3: No,
1: fai
3: io
1: festa.
3: Penso che era la festa nazionale.
1: No, no, oggi, ieri era festa nazionale.
3: Il 9 ottobre chi è nato di personaggio famoso oltre a me?
1: Chi è? Dovremmo chiedere a Marco. Chi so?
3: John Lennon.
2: Ma oggi?
1: No, dicevo,
2: ma oggi?
1: Il 9 ottobre chi è nato oltre al capitano?
2: Ha detto ah, di famoso?
1: Sì, ha detto John Lennon.
3: Nel 1940.
1: Vabbè,
3: è nato a Liverpool. Liverpool.
2: Allora John Lennon è del 40, sì, sì. Poi è nato il cantante Caparezza.
1: Ah.
2: La cantatrice Grazia Di Michele.
1: Ah.
2: Un famoso musicista, Peter Tosh.
1: Ah, Peter Tosh, sì,
3: la gente famosa.
2: Poi di attori, Guglielmo del Toro, grande attore. La grande attrice italiana Ottavia Piccolo.
1: Pure.
2: Andrea Sartoretti, Brenda Ruth.
3: Ma non sono persone che hanno girato il mondo.
1: Non sono persone che hanno girato il mondo, vabbè.
3: Non hanno fatto il giro del mondo.
1: Quindi
3: comunque niente ragazzi, qui ormai siamo a ottobre, tra poco sarà Natale, chissà quale sarà il brand di quest'anno.
1: Quale sarà il brand di quest'anno?
3: Secondo me sarà un Natale al risparmio.
1: Vabbè, quello ormai
3: quello ormai da anni.
1: Sono anni, sono momenti che del risparmio.
3: Mettiamo un proposito, dai. Per quest'anno che festeggeremo a Natale, se ci arriviamo a Natale. Certo, cosa farai se arriverai a Natale?
1: Che faccio se arrivo?
3: Una cosa di dire, se arrivo a Natale farò questo.
1: Non lo so cosa farò.
3: Non lo so, ci devi pensare.
1: Ci devo pensare, sì.
3: Di concentrarti per questa cosa.
1: Devo concentrarmi, sì. Dobbiamo.
3: Ha detto Marco, mi ha fatto una confidenza dietro le quinte.
1: Che ha detto Marco?
3: Ha detto che per Natale, se fai il bravo,
1: sì,
3: ti porterà una donna per amico.
1: Ah, mi porta Lucio Battisti.
2: Ti faccio conoscere una donna.
3: Ti farà conoscere.
2: Ah, c'è la collega di Giovanna, la dottoressa. Attenià.
5: Marianna.
3: La dottoressa.
2: Sta bella donna, tranquilla, laureata. Doctor.
3: Allora Giuseppe non hai speranza. Non ha capito ancora.
5: Vieni a Roma, Giuseppe.
6: Vengo a Roma per.
3: Ma perché la signora non può viaggiare, c'è un impedimenti. Ma c'è il medico di famiglia.
2: Ma viene a Roma, Giuseppe. Giuseppe.
3: Giuseppe vuole sapere che specialista è.
5: Un attimo. No, è una dottoressa in farmacia.
3: Ah, Giuseppe, cosa la pillola, Giuseppe?
2: È la dottoressa comunque, farmacista.
3: Allora in onore della dottoressa noi metteremo la famosa canzone Pigli della pastiglia, si anda a me.
1: Una pastiglia, due pastiglie.
2: La dottoressa farmaceutica è il top, eh? E stiamo sempre male, l'influenza, allora, raffreddore, e ti serve il polase, l'estate, l'inverno.
3: In onore della farmacista dedici una canzone,
1: sì,
3: di Renato Carasone, Pigli della pastiglia.
1: Pia della pastiglia, allora dedichiamo
3: la farmacista,
5: rifatta anche da Renzo Arbore.
1: Ah sì?
5: Sì. 5, 51, 24 secondi. Allora, questa parte dell'orchestra italiana.
1: Piglia della pastiglia, Renato Carosone. Eccolo qui, vediamo se.

0: fare questo, ci ha mandato
1: Giuseppe non è bravo con le pastiglie, abbiamo capito, le sbaglia sempre.
0: Ho capito. Pigliate una pastiglia Renzo Arbore, vediamo se ci manda quella di Renzo Arbore.
1: Ma come Renzo Arbore? Non era partitano su.
0: E vabbè, noi.
1: Che fosse. Vabbè, noi siamo moderni.
2: Quello vero.
0: Vediamo se è vero.
3: Vorrei che fosse amore.
0: No, ragazzi, stamattina proprio non è azzecca.
1: No, Giuseppe è andato in tilt, ha fatto effetto la dottoressa che la pastiglia.
0: Niente.
1: Ma che pastiglia devi dare? Giuseppe è andato in confusione, Giuseppe, mannaggia, come dobbiamo fare?
0: Piglia da una pastiglia Renzo Arbore, orchestra italiana. Vediamo se ce la manda adesso. Qua dice...
1: Questo è il terzo tentativo.
0: È il terzo tentativo.
1: Terzo tentativo, vediamo se il nostro software.
0: Ci siamo, forse ci siamo, forse ci siamo adesso.
1: E inserviamo questa pastiglia giusta.
0: Boh, non lo so se è questa, però.
1: No, io penso proprio
0: no.

0: Mi sembra una cosa araba questa, raga, eh?
1: Ma dove ti sei collegato? Con qualche centro mentale?
0: Sì, questa è una pastiglia araba.
1: Una pastiglia che
0: no, forse ci siamo, un po' il ritmo su me.
1: Ci stiamo avvicinando a piccole pastiglie, arriveremo.
0: Arriveremo alle pastiglie.
1: Sì, siamo sì. No, però
0: no, questa è quella del il saracino.
1: Questo è il saracino, no. Il della pastiglia.
0: Sì, no.
1: Abbiamo anche la ricetta, abbiamo l'esenzione.
0: Abbiamo l'esenzione della pastiglia. Infatti non.
1: È scaduta la pastiglia.
0: La pastiglia.
2: Cosa sta succedendo?
0: Sto mandando il saracino anziché la pastiglia, questo qua.
2: Beh, uguale.
0: Lo saracino dell'orchestra italiana. E allora ascoltiamo un po' di questo saracino.
1: Il diretto, avevi detto di portare la dottoressa, non capisci.
0: No.

0: Beh, tutto arbore questo, insomma, abbiamo sentito questo Sarracino. Oggi mi pare che il nostro software sia stato proprio scarsino, non ho indovinato un pezzo di quelli che abbiamo richiesto.
1: Pensa che con il freddo il nostro software non va.
0: Non va.
1: Ha bisogno del caldo.
0: Il caldo, insomma. Beh, ci sono 24 gradi però per il momento, non è che.
1: Lo so, ma non è successo.
0: Chi lo sa?
1: Sarà la tensione.
0: Sarà la tensione, la corrente?
1: Sarà la tensione, è andato in tilt.
0: Ma chi lo sa? Allora, sono le 5.
1: 5:57. Sono 59, le 5, tutto
0: male. 57, quasi le 6 sono.
1: A Milano abbiamo una temperatura esterna di 16 gradi.
0: 16 gradi a Milano.
1: 5:58. Ragazzi, a Milano ci vuole la manica lunga e anche il giubinello.
0: Sì. Allora, Marco è pronto per l'ora tripla che è passata già? Infatti no, Marco.
2: Eccoci, ecco. Sono qua.
0: Ci sei, l'ora tripla, allora vai.
2: Pronti? Stamattina è arrivata l'ora tripla. Io sto insieme a Giovanna, a Torzal Lorenzo e a Milano c'è Giuseppe Cesera
0: e Vincenzo.
2: Insieme a Capitano
0: Vincenzo.
2: È arrivata l'ora tripla. Pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Mua.
0: 5-5-5. Sì, no, sono già 59 quasi.
2: 5-59, 3 secondi. Abbiamo sforato allora.
0: 59, sì, l'abbiamo un po' ritardata. Allora, scegliamo l'ultimo brano perché dopo dobbiamo andare in onda.
1: L'ultimo brano.
0: Dopo chi mandiamo in onda, Marco?
1: Dopo l'ora tripla.
2: Dopo mandiamo il mitico socio Aruta.
0: Aruta, quindi perfetto. Dopo.
2: Doppia intervista.
0: Allora, il prossimo brano, allora?
2: Non lo so. Vabbè, io la dedico a Giovanna, più bella cosa.
0: Allora, più bella cosa. Va bene.
2: Chi sarà l'artista?
0: Ramazzotti. Più bella cosa, Ramazzotti.
1: E tanto Eros a tutti quanti.
0: E naturalmente ci sentiamo alle 6:50 per i saluti. Ciao Vincenzo, ciao.
3: A dopo, ciao.
2: Ciao, capitano.
0: Sì.

0: eccoli qua, arrivano anche oggi i campioni, oggi di pomeriggio alle 15.30. Buon pomeriggio Marco.
1: Buon pomeriggio, chi l'avrebbe mai detto che io, fan di un grande Beniamino Forte, un grande personaggio che ho sempre visto in TV, chi l'avrebbe mai detto che l'avrei avuto con me in questa novità, in questa intervista fresca fresca 15.30.
0: Speciale, sì, speciale.
1: Grande calciatore, allenatore e tanti reality che diremo in adesso, in tra sequenza. Pochissimo. Allora, abbiamo l'onore di avere
0: con noi,
1: signore e signori, Sossio Aruda. Buonasera.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, benvenuto.
2: Grazie per l'invito, grazie a voi.
1: Che onore, che onore.
0: Allora, per chi volesse...
1: per te ci vorrebbe non noi 20 minuti di diretta, ma ci vorrebbe molto di più.
0: Chi vuole fare una domanda, 320 19 78 490, 320 19 78 490, e adesso abbiamo Sossio, tutto per voi.
1: Tutto per noi. Allora, come dicevo, di te ci vorrebbe di più. Spero che un giorno ti riavrò in questa poltroncina radiofonica nazionale, ti riavrò per continuare l'intervista, perché 20 minuti sono pochi per te, secondo me.
2: Mai dire mai.
1: Mai dire mai. Io ti inviterò. E volevo che tu mi parli del tuo calcio, dove tu ami così tanto. Penso che hai iniziato da bambino questa passione dal calcio. Quanti hai iniziato a giocare a pallone, Sossio?
2: Allora, sono esattamente fra qualche mese sono 50 anni. Ho iniziato a giocare a 6 anni. Ho iniziato a giocare a 6 anni e sono parte di quella generazione in cui i bambini dormivano con il pallone, ma nel vero senso della parola, la sera a letto, con il Super Santos. E sono quelle passioni che ci si nasce, è sempre stato il mio sogno, la mia passione, la mia vita, e fortunatamente, ringrazio Dio, ad oggi quasi 56enne io continuo a giocare a calcio, continuo questa mia passione, ora anche allenatore di ragazzi. E non c'è cosa più bella nella vita, poter fare quello che si è desiderato. Io mi ritengo una persona fortunata, perché grazie al calcio ho vissuto una vita agiata, bella, ho girato il mondo, ho conosciuto persone, posti, anche perché ho cambiato quasi 30 squadre nella mia carriera, e mi sono arricchito di tante ma tante cose, al di là del discorso economico, ma parto anche a livello proprio fisico, che oggi non lo dico per vantarmi, ma tutti mi danno 40-45 anni, perché è frutto di quello che ho seminato, grazie a chi mi ha curato e mi ha allenato, e grazie a questo sport che è il calcio.
1: Infatti hai avuto parecchi commenti, io ho pubblicato per una settimana intera la tua foto e tutti che bel fisico, come hai detto te. Complimenti.
2: Naturalmente vado ancora in palestra, nel senso che comunque non
1: ci non diri molto, curi molto, insomma.
2: Sì, mi curo molto l'immagine, poi perché ripeto sono ancora in attività, e poi perché

0: perché mi piace essere figo, quindi
1: no, ma lo sei. Lo sei.
0: E quindi mi do da fare, ecco.
1: Lo sei, ed è giusto che sia così. Io vedo che tanti italiani ultimamente si lamentano che gli sport che adesso sono saliti sopra il calcio, perché tutti delusi di, come hai detto te, no? Di questo pallone ormai, di questi giocatori che non escono più. Ma è vero che non esistono più giocatori di calcio, o perché non girano queste scuole di calcio? Qual è la verità?
0: La verità è che non ci sono più fenomeni, quella generazione che ho vissuto io, di Totti, Del Piero, Pirlo, Inzaghi, Bobo Vieri, Nesta, Cannavaro, Buffon, eccetera, eccetera, eccetera, semplicemente perché il problema è, diciamo così, è nel cuore del calcio. Cioè, se io faccio allenare in una scuola calcio, e non solo, perché non è solo il problema della scuola calcio, se io faccio allenare una squadra di calcio a uno che fa di lavoro il panettiere, il pediatra, il farmacista, con tutto rispetto, che non ha mai dato un calcio a un pallone, ma che è solo un raccomandato, o uno che legge quello che scrive un altro, o uno che porta gli sponsor e quindi allena, automaticamente mi chiedo cosa potrà mai insegnare questa persona dei calciatori. È vero anche che Mourinho, Sacchi, ne cito solo due, non sanno neanche palleggiare, ma parliamo di due su un miliardo che hanno avuto un grande successo nonostante non avessero mai giocato a calcio, mai dato un calcio a un pallone.
1: Certo. Ti faccio una domanda, ma tu saresti in grado, avresti la mentalità di allenare una squadra, una nazionale, una squadra di Serie A? Se no, dovessi dare un giudizio a Sossio in questo momento.
0: Io posso solo dire che mi vedrei molto bene in una squadra di calcio che sia Serie C, Serie D, perché io ho giocato a calcio vero, ho avuto la fortuna di avere allenatori che mi hanno insegnato il calcio tatticamente, mi hanno insegnato la disciplina, soprattutto la cosa importante, ho vissuto lo spogliatoio e so chi è il calciatore, perché il calciatore è una figura che molti non sanno. La gente giudica il calciatore solo perché per la partita, ma dietro c'è un mondo. Il calciatore è una razza a parte, perché siamo tutti fatti con lo stampino, e se tu non hai vissuto uno spogliatoio non puoi capire come devi affrontare quella persona, quella situazione, quel momento. E
1: certo,
0: chi non ha più una calcio
1: non lo può
0: sapere. Quindi tutte queste persone che oggi allenano, che non sanno nulla del calcio e dei calciatori, sono la rovina del calcio. Poi a questo ci aggiungo che il nostro campionato, o meglio il calcio, è in una fase di fallimento totale, per il semplice motivo che il nostro campionato non è più un campionato italiano di calcio, ma è un campionato straniero. Io ieri ho goduto tantissimo perché ho visto una nazionale favolosa con dei ragazzi, tra virgolette, alle prime armi, e giovani. Ne cito solo due, i fratelli Pio, che sono figli di Castellammare di Stabia, la mia città.
1: Infatti, vuoi parlarmi di loro? Tu mi hai detto che comunque in privato tu hai fatto scuola con il papà dei fratelli Esposito, giusto?
0: Io ho fatto le superiori, andavo all'ITIS, ho vissuto 5 anni con il mitico Agostino Esposito, papà dei 3 fratelli Esposito, che giocano 2 in Serie A e oggi anche in nazionale, e l'altro in Serie B. Quindi lo conosco benissimo, ci siamo visti un mese fa qui a Castellammare a giocare una partita da vecchie glorie, e sono felicissimo che lui abbia avuto questa soddisfazione di avere non uno ma 3 figli calciatori, perché la cosa più bella è che uno che ha giocato a calcio può sognare.
2: E 2 che giocavano insieme addirittura, 2 insieme
1: ma non accade mai, perché è accaduto tanti anni fa, tipo sì. I fratelli Inzaghi ci davano l'altro giorno, ma parliamo ormai di
0: anni. Ma 3 credo che veramente non sia mai successo. 3 è una cosa veramente un miracolo.
1: No, sono usciti proprio bene.
0: Io sono rimasto come favola quella dei Maldini, papà, Paolo, adesso il figlio, ma i fratelli Inzaghi, ma addirittura tre, no, cioè tre è qualcosa di...
1: Certo, certo.
0: È una favola da raccontare, veramente.
1: Certo,
0: poi
1: certo.
0: Sono felice, sono tutti e tre bravi, però io sono strafelice per Pio, perché è classico attaccante che finalmente mancava in nazionale, alla, diciamo sì, Luca Toni della situazione, perché purtroppo in ogni squadra, ma non perché io ho fatto l'attaccante, ma ci vuole quell'animale lì davanti che prende le botte e fa salire la squadra, fa la sponda e che in aria si fa sentire, perché purtroppo una delle carenze dell'Italia negli ultimi anni è stata quella di non avere un centravanti, ma tutte
2: le squadre
0: ali a Napolitano, che ne so, adesso mi sfugge gli altri, ma tutte
1: certo,
0: giocatori
1: certo.
0: esterni,
1: certo,
0: ma una punta vera, ma
1: certo.
0: che so, Insigne,
1: certo.
0: ma una punta vera mai.
1: Certo.
0: Adesso finalmente ho rivisto una vera punta, quella che mancava all'Italia.
1: Certo.
0: Ora spero che questi giovani, Vergara, Pio Esposito, il fratello, lo stesso Tonali, Fagioli, tutti questi ragazzi possono, diciamo, Donnarumma, un altro di Castellammare di Stabia,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: pilastro
1: sì.
0: direi della nazionale.
1: Grande, grande.
0: Spero che almeno questo gruppo adesso possa di nuovo ridare vita a quello che è sempre stato nella nostra nazione,
1: certo.
0: e lo sport principale, che
1: certo.
0: è il calcio. È ovvio che adesso, ultimamente, dopo queste figuracce, l'attenzione dello sport si è spostato sul tennis, che anche lì siamo fortissimi, e il calcio purtroppo è in un vortice di critiche, perché
1: certo.
0: è successo di tutto.
1: Certo.
0: Ma se non cambiano,
1: cambierà
0: no,
1: tutto.
0: Ma sì, perché oggi deve giocare chi è bravo, non chi
1: certo.
0: è raccomandato dal papà che porta i soldi, deve allenare chi è competente, non chi non capisce niente solo perché porta lo sponsor. Ti racconto un aneddoto.
1: Sì.
0: Due o tre anni fa mi chiamarono da Avellino, quindi non da una società qualsiasi, mi fece una proposta di allenare la primavera e mi dissero: c'è esempio, tu porta un euro, con questo euro ti paghi la tua parte, vitti alloggio, e adesso lo prendiamo noi. Io li ho salutati con una risata, ma tutto a posto. Cioè, tu non è che mi stai chiamando perché credi in me, ma mi stai chiamando perché vuoi sfruttare la mia conoscenza. Io ti devo portare lo sponsor, così mi pago con lo sponsor il mio ingaggio
2: e faccio il favore a te,
0: e in più vi faccio guadagnare a voi. Ma è questa è l'Italia.
1: Questa è l'Italia.
0: Vedi Bagni, Salvatore
1: certo.
0: Bagni, e questa è l'Italia. E poi ci lamentiamo perché non ci sono più i calciatori, per forza,
1: certo.
0: perché li stanno bruciando
1: certo,
0: sul nascere.
1: Certo.
0: Con queste regole dell'under, del fuoricota, che dura come un gatto in tangenziale il tempo, quei due anni che è fuoricota, e poi dopo un calcio nel sedere
1: certo.
0: non serve più, avanti il prossimo.
1: Certo.
0: Poi andiamo a pescare a Leao, a Fantao, a Stanislao, solo
2: eccetera.
0: Perché hanno il cognome straniero e sono fenomeni, e gli diamo i soldi e poi dopo vediamo che fine che fanno.
1: Giusto,
0: e invece
1: giusto.
0: I nostri italiani li facciamo sedere in panchina, oppure li facciamo fare il giro
2: all'estero,
0: della rotonda,
1: purtroppo,
0: di qua, vai là. Esatto.
1: Purtroppo è così. Senti, io Sossio vorrei parlare nell'ultima parte rimasta del personaggio televisivo.
0: Sì.
1: E tu, diciamo, diamo una mescolata veloce. Tu hai iniziato con Campioni, giusto?
0: Allora, io a livello televisivo ho iniziato nel 2006 partecipando al Campione con Ciccio Graziani, ed è stata un'esperienza meravigliosa.
1: Ok, cosa facevi? Qual era il tuo ruolo lì?
0: Io giocavo i bomber.
1: Certo, ottimo.
0: Ma allo stesso tempo, siccome ho avuto un grande successo, sono diventato anche un personaggio pubblico, e quindi mi sono fatto conoscere ancora di più in tutta Italia, ma non solo a livello sportivo, ma anche a livello di televisione, che mi ha aiutato perché quando poi sono ritornato a distanza di 8 anni in TV a Uomini e Donne per 5 anni, è successo che lì ho fatto il boom, perché si è accumulato tutto la parte sportiva.
3: Wi-Fi debole, attivazione cellulare.
0: La parte femminile, perché il 90% che segue Uomini e Donne
3: voce non attiva,
0: e quindi lì io sono esploso a livello di diciamo così, di conoscenza, e quindi mi sono fatto conoscere.
1: Cioè sei durato, diciamo, tanto così. Perché pochi sono durati così tanto, cioè 5 anni sono tantissimi.
0: Sì, poi dopo la ciliegina sulla torta l'ho messa quando ho partecipato a Temptation. La bomba è stata poi Grande Fratello.
1: Sì, bella la tua entrata. Cioè, puoi raccontarci del Grande Fratello, come sei stato, quanto sei stato?
0: Allora, tutti quelli che vanno al Grande Fratello parlano di una bellissima esperienza, favoloso. Io purtroppo non posso dire così, per il semplice fatto che quando io sono entrato nella casa, dopo una settimana hanno chiuso il mondo, è scoppiato il Covid.
2: Sì, allora.
0: Quindi è successo che hanno anticipato la chiusura del programma. In casa non c'era assolutamente lo spirito di scherzare, di giocare, perché fuori moriva gente. Sì. E io avevo una bambina di 3 mesi che era appena nata, ho 2 figli, quindi lo spirito non è stato quello che doveva essere. Alcune zone della casa io neanche le ho viste. Perché...
1: Cioè, tu eri con Aristide in quel periodo là, giusto? C'era pure Aristide.
0: Mitico Aristide, grande Aristide, grandissimo.
1: lo sai, l'ho intervistato per quel discorso.
0: Mamma mia, che personaggio, di una intelligenza e di una cultura fuori dal normale. Oltre una grandissima persona, proprio mamma mia, spettacolo. E quindi io purtroppo mi sono giocato un jolly a vuoto, perché sono uscito da una casa, sono rientrato in un'altra casa e
2: non c'è stato il tempo.
0: Mi piacerebbe avere una seconda possibilità, perché è stato uno strazio, è morto anche durante il suocero di Adriana Volpe, gente. Mamma che stava male, no, guarda, è stata un'esperienza veramente brutta. Poi i collegamenti con all'epoca il politico, che mo mi sfugge il nome, che faceva tutti gli interventi per raccontare, come si chiama?
2: Conte?
0: All'epoca chi era il ministro? Vabbè, come non mi ricordo, i collegamenti erano perché ci facevano sapere quanti morti c'erano fuori, quello che era successo. Addirittura Signorini trasmetteva la puntata da casa sua.
1: Pensa, mamma mia.
0: Io quando in finale sono uscito e sono arrivato terzo, sono andato nello studio, c'erano 4 gatti ad aspettarmi, non ce ne manca Alfonso Signorini.
1: Certo. Comunque sei arrivato terzo.
0: Io sì, sono arrivato terzo perché sono entrato durante il programma.
1: Sì, mi ricordo.
0: Se fossi entrato dall'inizio, magari chissà. Fatto fuori gente come al televoto, gente come Valeria Marini, Antonio Elia, Fabio Testi.
1: Lì anche simpatia. Lì anche simpatia. Sì, bravi personaggi, però anche il tuo personaggio è un grande personaggio, quindi.
0: Beh, quando sono andato a Grande Fratello io ero veramente super conosciuto.
1: Beh, lì ti è riconosciuto. Sì,
0: io quello che mi ha sempre differenziato dagli altri sono sempre stato me stesso, nel bene e nel male. Sono sempre stato una persona vera in tutto. A volte essere troppo veri e schietti ti porta dei problemi, a volte invece ti rende giustizia, però io ho portato sossio e basta, non sossio calciatore io, quindi
1: certo.
0: E la gente da casa percepisce, quindi mi hanno premiato e sono arrivato terzo. Però non posso dire, è stata una bellissima esperienza.
1: Vabbè, diciamo, mai dire mai per un ritorno, dai, mai dire mai. negli anni che verranno.
0: Peccato che non mi chiamo Valeria Marini, non mi chiamo Antonella Elia, non mi chiamo Carmen Di Pietro, che l'hanno fatto 800 volte, Grande Fratello.
1: Non si sa mai.
0: In paradiso.
1: Lo so, spero che dopo questa intervista rifate rientrare Sossio negli anni che verranno. Anche quest'anno.
0: Uno slogan dobbiamo fare, uno slogan.
1: Facciamo uno slogan, riportiamo Sossio e Grande Fratello. Se ci riusciamo, ci mandi i saluti da dentro la casa.
0: Ah, magari, guarda.
1: Te lo auguro. Siamo io e Giuseppe, siamo i due fan. E mancano due minuti. Insomma, tu hai fatto tre film, libri, sei nella scuola di Schillaci.
0: Sì, faccio parte della Nazionale del Cuore Attore e Cantante di Schillaci. Sabato 10 ottobre saremo a Varedice, a Trapani, in Sicilia. Nel 2016 ho scritto una autobiografia a quattro mani dove ho raccontato tutta la mia vita fino a quell'anno, 2016.
1: Dove si può comprare questo libro?
0: Sesso, droga e rock and roll. Il titolo è Io Soy Un Pájaro, lo trovi online. Ho venduto tutte le copie, ma non l'ho fatto perché ci tengo a precisarlo, per soldi, attenzione.
1: Certo.
0: L'ho fatto perché io nel 2014 mi sono separato dalla mia ex moglie, madre dei miei figli.
1: Sì.
0: È stata una storia di molto brutta, dovuta a un tradimento, non il mio. E ho voluto raccontare, naturalmente non solo quello, tutta la mia vita, ma ho voluto raccontare per lasciare ai miei figli la storia vera di quello che è successo.
2: Certo.
0: E non le chiacchiere che raccontava qualcun altro. E quindi ho voluto raccontare, ho preso spunto da questo, della sofferenza che approvavo in quel momento che mi sono separato, del motivo e di tutte le conseguenze. Ho deciso di scrivere questo libro raccontando tutta la mia vita, ma partendo da quello che era la verità che mi aveva portato ad allontanarmi, non per mia volontà, dai miei figli. E ho lasciato una traccia. Allora, adesso i miei figli sono grandi. Quando mi sono separato aveva uno, due
1: anni. Adesso quanti anni hanno i due figli? Tutti e tre.
0: Primo, all'epoca uno, due, uno, sette.
1: Adesso
0: 14, mio figlio 12. Ha 19 anni, che attualmente sta in vacanza in Irlanda con la fidanzata. Il secondo 14 anni, entrambi calciatori. E invece tra esattamente 11 giorni mia figlia, figlia di una donna che ho conosciuto a Uomini e Donne, compie 7 anni.
2: Bene.
1: Bella, bellissima.
2: Un applauso al nostro amico Sossio.
1: Allora, un applauso per lui. L'ultima domanda e poi chiudiamo. Oltre al Grande Fratello VIP, hai un altro sogno nel cassetto che puoi dire, che vorresti realizzare?
0: Allora, a livello televisivo, sì, ho fatto tutti i reality, vorrei farne uno per mettere alla prova me stesso, il mio fisico, la mia mente, la mia forza, perché mi hanno sempre soprannominato il Re Leone, ma mi piacerebbe trovarmi all'Isola dei Famosi per vedere se veramente questo soprannome è degno di me.
2: Bene.
0: Sono stato chiamato due volte a fare il provino a Milano e purtroppo tutte e due le volte mi hanno bocciato.
2: Ma adesso arriverà.
0: Invece, e quindi spero che un domani io possa avere questa possibilità, perché veramente è una sfida con me stesso, perché io non ho mai sofferto la fame, non ho mai vissuto un'esperienza così dura e mi piacerebbe farlo.
1: Io ti auguro che riesci ad entrare nell'Isola dei Famosi. Noi
0: invece a livello calcistico spero un domani di avere la possibilità di allenare una squadra vera, che anche un'eccellenza, Serie D, non sono uno che pretende, però mi piacerebbe avere un gruppo di uomini con cui rapportarmi e trasmettere tutto il mio bagaglio calcistico. Ad oggi, con risultati molto eccellenti, lo faccio solo con i ragazzini, come adesso ho i 2012 e 2014, due categorie. Mi piacerebbe un giorno potermi confrontare con gente di 30 anni, di 35, 25 e trasmettere tutta la mia passione e tutto il mio bagaglio calcistico che ho, che è veramente immenso.
2: Grazie,
1: ti ringrazio,
2: allora.
1: Io ringrazio Sosta Rutia che questa sera è stato con noi, sei una grandissima persona, non pensavo fino a oggi, non ti avevo conosciuto, quindi solo attraverso uno schermo, e ti faccio i complimenti perché è un grande,
0: se
1: è un grande
0: altro,
1: cuore.
0: Sì. Se vuoi sapere altro vai su Wikipedia e trovi.
1: No, io ti richiederò di tornare in diretta.
2: Torneremo, grazie, ah, okay, campione.
1: Se tu accetterai. Grazie, Sosta Rutia.
2: Ciao, grazie.
1: Tanti auguri.
0: Grazie,
1: tanti auguri. Un abbraccio,
0: ciao,
1: tanti auguri.
0: Grazie, ciao.

E dopo Sossi abbiamo l'ombelico del mondo quando sono le 6:28 e 48, quindi tra un po' avremo anche la nostra assessora Rossetto.

0: ragazzi, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: buongiorno.
0: Buongiorno, che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. E abbiamo dedicato il 6 di ottobre alla a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo e nel nucleo dove ci sono problemi neurologici, e quindi andranno ad allietare i nostri ospiti, e chiunque vorrà partecipare portando anche solo un saluto, comunque un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
0: Perfetto, si prosegue.
1: Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
0: Benissimo.
1: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'aviosuperficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
0: unici,
1: introvabili praticamente.
0: Sì.
1: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'aviosuperficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
0: Si continua.
1: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri,
0: sì,
1: circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla Lilt, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti. E tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
0: Buon inizio settimana, eccoci qua.
1: Grazie.
0: Eccoci.
2: Buon inizio, signora Maria Grazia, GRZ Sciacca. Io
1: per oggi leggerò una poesia
2: nativa.
1: Che ricordo la mia infanzia e parlo dei nonni, dei genitori, della zia.
0: E allora vediamo intanto che tu leggi se riesco a trovare qualcosa.
1: Tanto il 2 ottobre è stata la festa dei nonni, quindi io, anche se ci tardo, li tiro in ballo oggi nella poesia.
0: Tanto i nonni vanno rispettati tutti i giorni dell'anno, quindi la facciamo
1: dell'anno,
0: oggi, va
1: benissimo. Giusto.
0: E allora parti pure, Maria Grazia.
1: Sì, la poesia di oggi si intitola Ricordi d'infanzia. Piacevoli ricordi si alternano nella mia mente di un'infanzia indimenticabile. Ricordo mia nonna, a cui facevo tante domande per soddisfare la mia curiosità. Ricordo il nonno che mi teneva seduta sulle sue ginocchia quando andavo da lui per farmi consolare. Mia zia Maria mi portava in chiesa per assistere a tutte le funzioni religiose. Ricordo che mi portava anche a far visita alle sue più care amiche. Mia madre, invece, ci portava a cinema per vedere i film belli, dove si piangeva. Dulcis in fundo, mio padre, alla domenica, comprava i dolci di ricotta che mi piacevano tanto da leccarmi le dita. Questi sono i ricordi indimenticabili dei miei cari che porterò sempre nel cuore. Se potessi tornare indietro, apprezzerei molto di più il calore del loro amore. Grazie. Alla
0: grazie
1: prossima.
0: A te. Ho trovato un brano di Emilio che si chiama Nonno, ma io non l'ho mai sentito, però lo sentiamo insieme.
1: Neanche io l'ho sentita, è l'occasione giusta per ascoltarla.
0: Eccolo qua.
1: Grazie.

0: nonno, ed era un ricordo dei nonni, appunto.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua.
2: Buongiorno, Marco, mi rimandi al volo il link per ascoltare?
0: Eccoci.
1: Ok, lo mando subito, aspetta.
0: Manda al volo il link.
1: Lo mando subito.
0: Ecco qua.
1: Ci metto 3 secondi.
0: 3 secondi, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. 3, Damiano.
0: Ecco.
1: Ah, ok, me l'hai scritto sul coso. Ok, te l'ho mandato.
0: Ecco qua, perfetto. Okay. Allora, dunque, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di questa mattina. E siamo a Tor San Lorenzo con Marco, Giovanna e Damiano. E stiamo per mandare quasi la sigla, ma vi ricordiamo che saremo qui nuovamente domani, dopodomani, e mercoledì sera invece ci sarà con noi Sasha Alessandra Carlesi.
1: Bravissimo. E poi noi ci stiamo organizzando.
0: Sì.
1: Dobbiamo fare mo Geggia ci chiama.
0: Sì.
1: Dovremmo fare una diretta dal teatro.
0: Ah,
1: quando ci sarà proprio uno spettacolo proprio.
0: Ah, se lo sappiamo in anticipo possiamo farlo.
1: Sì, sì, ce l'abbiamo organizzato perché lei era chiesto lei.
0: Ma una diretta proprio quando, mentre c'è la lezione, mentre c'è.
1: Sì, sì, sì, no, mentre recitano proprio, che noi parliamo con i registi, con gli attori, proprio là, proprio diretta.
0: Ah, va bene, ci organizzeremo.
1: Cioè io sto là, intervisto insieme a te, ma io sto dal vivo là con loro.
0: Tu sei dal vivo, io sono qui da Milano.
1: Sì.
0: Bene, d'accordo. Vedremo.
1: Salutiamo anche tutti i fan di Damiano, perché lui ha chiesto il link, mo sicuramente qualcuno lo sta ascoltando. Damiano, facci sapere a chi hai mandato il link, hai voluto il link?
0: Ha mandato
1: per chi era?
2: Amico Bruno.
0: Salutiamo Bruno e gli mandiamo un applauso. Ecco, Bruno
1: del Vaticano.
0: Bruno del Vaticano, ecco qua.
2: No, è del Vaticano.
1: Ma non è del Vaticano.
0: Bruno.
2: No, è un amico.
0: Bruno è un amico, okay. Bene. Allora,
3: 6:52:27,
0: ancora abbiamo 2 minuti per raccontare qualche altra cosa. Che Damiano, che stai facendo di bere? Sei già sul posto di lavoro, vero? Sì,
2: io sì, già sto qua.
0: Ecco, invece Marco e Giovanna pure sono sul posto di lavoro già da varie ore.
1: E Giovanna oggi sta a 3.000.
2: Ciao Giovanna.
4: Ciao Damiano.
0: Ecco qua. E poi quindi siamo tutti qui pronti. Io invece sto per chiudere. E poi insomma si continua la giornata. E bene ragazzi, che c'è di nuovo?
1: Di nuovo stanno arrivando tante cose belle. Intervisteremo attori molto famosi.
0: Ecco, intanto
1: possiamo dare qualche nome, possiamo dare. Allora, sì. Praticamente tra un po' arriverà sui nostri schermi, per chi segue il film, i film mafiosi, film là, arriverà Tony Sperandeo.
0: Sì.
1: Conoscete, no?
0: Sì, sicuro.
1: Poi ci sarà un comico che conosce Damiano sicuramente, che è Maurizio Battista.
2: No, davvero.
1: Ti giuro, Maurizio Battista sarà con noi tra poco.
0: Ecco, non
1: avremo diciamo. Maurizio Battista, sì. Ho tutto.
2: Dai, è fantastico.
1: Sì, stanno arrivando grandi nomi, Maurizio Battista, Tony Sperandeo, e se Dio vuole arriva pure Clementino, Giulier, questa roba qua. Non dico più niente.
2: Non dobbiamo mancare con Clementino.
0: Clementino, l'arancio, non dobbiamo mancare.
1: Non dico più niente, le 100 radio volano.
0: 6:54, 6 secondi. Bene, un minuto, anzi 40 secondi alla fine. Ricordiamo invece Sasha Alessandra Carlesi per mercoledì sera alle 20:20 di sera. E noi ragazzi siamo quasi pronti per mandare la sigla. Quando voi siete pronti, contate fino a 3, ditemi. Quando
1: dai, la facciamo pure con Giovanna.
0: Vai, allora, forza.
1: A 3?
0: Sì.
1: 1, 2, 3.
4: Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora salutiamo Damiano dal Vaticano. Ciao, buongiorno Damiano.
2: Ciao, buona giornata a te.
1: Ciao Damiano, buon lavoro.
0: Salutiamo,
4: ciao, buona giornata.
0: Salutiamo Giovanna che ha detto buona giornata. Salutiamo Marco. Marco, buon lavoro. E ci sentiamo.
3: I love you radio.
0: Ci sentiamo mercoledì. Ciao ragazzi, invece domani
4: ciao,
0: normalmente.
4: Giuseppe, ciao,
0: buona giornata.
3: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
3: Un grande
0: ciao,
3: abbraccio,
0: ciao.
3: Giuseppe.
0: Ciao, grazie, ciao.
3: Numero uno.

0: è venerdì, abbiamo finito, torneremo lunedì, lunedì 5 ottobre, e allora auguriamo a tutti i Franceschi buon onomastico, o no?
1: Sì, auguri, auguri.
0: Franceschi, Francesche, Checco, Checchi.
1: Franceschi.
0: Bene, buona giornata ragazzi, grazie per la compagnia.
1: Buona giornata
0: presto.
1: A te, Giuseppe.
0: Ciao, grazie ragazzi.
1: Buon fine settimana.
0: Grazie,
2: viva
0: grazie.
2: La radio, viva la radio.
0: Viva Disabili International Radio, torneremo lunedì. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, sempre Forza Roma.
0: Forza Roma, sì, anche se non gioca
2: Forza
0: adesso.
2: Forza Roma sempre.
0: E questa sera
2: fine.
0: Forza Italia. Forza Italia questa sera. Va bene, buona giornata ragazzi, ciao.
1: Ciao, buona giornata Giuseppe.
0: Ciao.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

Conti. Sì. Yeah! Che ti amo.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Nel frattempo, gli oggetti erano andati al potere. La loro prima vittoria era stata il superamento del concetto di utilità. Piano piano avevano occupato anche gli spazi più nascosti delle nostre case e da lì ci spiavano. Nessuno se n'era accorto all'inizio. Anzi, la loro silenziosa presenza sembrava piacevole e confortante. Era difficile intuirne il senso sovversivo. Dopo anni di schiavitù, gli oggetti tentavano la strada del dominio. Non si sa da quale strati sia cominciata la rivolta. Negli anni 60 il disco a 45 giri fu una specie di Spartaco. Ma già da tempo nei nostri salotti dominava la presenza dell'oggetto Sapiens. Mentre le sorelle Candy, più stupide e viscerali, occupavano sgarbatamente le cucine e le stanze da bagno. Nessuno aveva compreso il loro piano diabolico. Appostati dietro le vetrine, gli oggetti ci sceglievano, selezionandoci in base al reddito. Nessuna riforma fiscale avrebbe mai consentito un'individuazione più precisa. Anche i più poveri, che finalmente, per la prima volta nella storia, erano i privilegiati e forse gli unici a potersi salvare, avevano accumulato una gran serie di cazzate inutili. Non c'era più speranza per nessuno. La resistenza dell'uomo era sporadica e soggettiva. Sì, troppo individuale. Handicappato nel fisico. Stupidamente biodegradabile, debole, fatto male, col polpaccio al posto sbagliato, che non riparano, mai capito perché non li hanno messi davanti, che quando picchi negli oggetti stug lo stinco. Cosa poteva pretendere l'uomo così fragile, così disfunzionale? Anche la riproduzione, bambino, delicato, 9 mesi di tempo, parto, magari difficile, forcibile. Loro. Plum, fatto. Bel vantaggio. Senza contare gli altri vantaggi. Sentimentalismo, quasi niente. Assoluta certezza ontologica. Visione del mondo, chiarissima. Visione oggettiva. La Candy ha la stessa percezione di me che anche il tostapane. Tremendo. Tutti d'accordo, avevano vinto. Anche la mia vecchia tabacchiera, che per anni mi aveva seguito come un maggiordomo fedele, andava con loro. No, no, da lei non me lo sarei mai aspettato. Dal tostapane sì, tu antipatico. Da lei così sensibile, vederla partecipare a questa enorme sfilata di oggetti inanimati che avanzava vittoriosa dietro al suo leader naturale, la Candy. La gente per la strada mi osservava preoccupata. Gli schieramenti politici, purtroppo, avevano cose più importanti a cui pensare. Era la fine. Avevano vinto. La Chiesa, sempre sensibile agli strani sconvolgimenti del tempo, come già aveva fatto molti anni prima con la donna, decise di concedere l'anima anche agli oggetti. E come allora aveva rivalutato la figura della Madonna, ora aggiungeva al suo calendario una nuova festività.

detto tu. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

suo uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta persona.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E che pensavo di essere pronto.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

sera siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del Careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi

0: Ciao.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pelle.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco, Conrad.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a miei altri.
1: No.

0: Baba. Aha.
1: Oh, dieses, die, die

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

calling our room.

ciao, ciao, ciao.